0: Rock Radio.
1: Nastupuje Hemelka.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec.
1: Hemelka.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Ka.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Say the world. Rock Radio. Rock Radio. Say the world. Rock Radio.

Rock Radio Radio. Rock Radio Radio. Rock Radio Radio. Rock Radio Radio. Rock Radio Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Sono le 19. Sono le 19. Sono le 19. La Schiapier. Sono le 19. La Schiapier. Sono le 19. La Schiapier. Le 19. La Schiapier. I pensieri. 19. La Schiapier. I pensieri. La Schiapier. I pensieri. La Schiapier. I pensieri. E concentrati. I pensieri. E concentrati sul desiderio. Pensieri. E concentrati sul desiderio. Pensieri. E concentrati sul desiderio. E concentrati sul desiderio. E concentrati sul desiderio. Stastrati sul desiderio. Stasera facci sul desiderio. Stasera desiderio. Stasera facciamo. Stasera facciamo rumore non solo. Stasera facciamo rumore non solo. Stasera facciamo rumore non solo. Stasera facciamo rumore non solo.